0: tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700

0: lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

nuovo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su

0: declinato nelle diverse, insomma, in diversi modi.
1: Anche perché spero arrivi presto un po' più, non dico il freddo, perché c'è tanta gente che sta in vacanza ora, però magari
0: c'è un piatto più invernale.
1: No, però sai, una temperatura un po' più gradevole da permettere, allora, appunto di fare, sai, questi piatti belli carichi.
0: Vi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss, però in questo momento
1: tipo
0: la temperatura
1: anche la genovese, capisci? Non è estiva la genovese.
0: Dicevo, la temperatura com'è in questo momento? Aspetta,
1: fa calda ancora.
0: No, vabbè, 27 gradi a Roma, dai, noi vi parliamo da Roma, in questo momento si può stare 27 gradi, non è tantissimo. Allora, vi sentiamo, le vostre cartoline, buongiorno.
2: Radio Ferrara,
1: ciao.
2: Sto andando a consegnare dei cappelletti e dei pasticci ferraresi, poi quando rientro vado di tortelloni, ricotta e spinaci, di sfoglia verde, quindi si lavora tanto, animo.
1: Dai. Come dice Max, il verde a lui non piace.
0: Le cose verdi non tanto mi piacciono, ragazzi, non so perché, sono un'avversione proprio...
1: Tipo da bambini, che è un bambino.
0: Da Ferrara alla costiera Sorrentina.
3: Animo, vi seguo tutte le mattine. Stiamo andando verso Pozzano Sorrento. Siamo tre in macchine e ci godiamo il fascino della costiera.
0: Costiera Sorrentina, che è dall'altra parte rispetto alla costiera amalfitana, per intenderci. Pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Due settimane in Iberia fatte a Reggio Calabria. Sono dovuto rientrare a recuperare la mia macchina che avevo lasciato in officina.
0: Questa
4: mattina sono ripartito da Reggio Calabria, direzione Vigevano, 1270 km.
0: Mamma
4: per
0: mia.
4: La bellezza di 12 ore. Buona domenica, a tutti.
1: Allora, fammi capire, stavi in vacanza, hanno finito di aggiustare la tua macchina, ti sei fatto tutto quel percorso, dopo due settimane sei tornato a prenderla e sei ritornato in vacanza,
0: hai capito? No, sta tornando a casa, credo.
1: No,
0: vabbè, pronto.
5: Io sto tornando da lavoro, sto tornando a casa mia a Lecco, sta venendo su il mondo, c'è il raduno anche della Moto Guzzi a Mandello, quindi immagina che traffico che c'è oggi.
0: Tanto traffico.
1: I raduni, però.
5: Salvatore, in viaggio da Molfetta a Milano, di ritorno da 25 giorni di vacanza a casa. Kiss a tutti e buona domenica.
0: Però 25 giorni a casa, mi piace che lavora fuori e tornata a casa, un po' come se fossero le vacanze per lui. Vabbè, dai. Certamente ricorderemo le vacanze o comunque quest'estate, anche per chi è rimasto appunto a lavoro, con grazie canzoni come queste.
1: Sì.
0: Vai. Buona domenica a tutti con Max e Leti su Radio Kiss Kiss.

0: Italia su Radio Kiss Kiss con Max Poli e la Liti. Tra poco sentiamo ancora le vostre storie. A proposito, condividete un pensiero: come va questa domenica? Siete a lavoro? Un pensiero particolare a chi lavora anche in questo giorno. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vado di participio presente. Vai. Participio presente: siete lavoranti o riposanti? Dai,
1: viaggianti
0: o viaggianti anche. Raccontatelo. Intanto, siete a lavoro, uno può sognare, no?
1: Se, io sì.
0: Sogno ad occhi aperti mentre lavoro, magari mi distraggo ma non me ne faccio accorgere.
1: Sì.
0: Mi mosco se c'è il capo o la capa vicino. Comunque il lavoro da sogno, sapete qual è? Vivere, come sempre tutti lo dicono, su un'isola deserta, no? In questo caso vivere su un'isola greca prendendosi cura di gatti.
1: Sì,
0: è una
1: delle
0: curiosità di viaggio emerse proprio in queste ore, cioè accudire gatti in cambio di un alloggio su un'isola greca. C'è questa iniziativa, volevo informarmi perché
1: io però
0: amo i gatti.
1: Ho da darti una notizia, io mi sono già iscritta per questa cosa.
0: Già hanno preso le candidature?
1: Non lo so, però le candidature sì, le stanno valutando.
0: E poi c'è un'altra cosa molto carina che vorrei fare, forse legata un po' alla cinematografia, non so se ricordate anche voi, no? Quando vedevi film anni 60, 70 che partivano con i treni, facevano questi lunghi viaggi, sono tornati i viaggi notturni in treno, per esempio Milano-Bruxelles.
1: Era ora.
0: Mentre dormiamo, così uno si sveglia in una città
1: diversa,
0: nuova,
1: certo,
0: no? Arriva
1: una capitale
0: diversa. Arriva questo nuovo treno notturno. Il ritorno dei collegamenti ferroviari notturni europei è un tema, diciamo, interessante. Cioè, immaginate salire sul treno la sera, mi sveglio poi il giorno dopo in un'altra capitale, in un'altra grande città. Mi piace molto questa cosa, anche se
1: dimmi?
0: Mi auguro siano più confortevoli rispetto a quelli
1: ma guarda, erano confortevoli anche quelle in passato, quelle cuccette. Ho dormito tante volte sul treno, è meraviglioso.
0: Ma nelle cuccette o sulle sedili lì?
1: No, proprio nelle cuccette ho dormito la notte.
0: Ma ci sono
1: ancora, in passato c'erano
0: gli scompartimenti con sei posti, con le porte che si chiudono, gli intercity, no?
1: C'hanno bravissimo, potevi anche aprire i finestrini.
0: Vabbè, bellissimi.
1: Ancora.
0: Si vede proprio che di alta velocità non sono più così.
1: No, infatti.
0: Torniamo al passato. Vabbè, facciamo i nostalgici del treno adesso. Vabbè. Dai, ragazzi, mettiamo la musica più bella, in questo caso dal passato. Vedi, a proposito di cose indietro gli anni, 1980, Celebration, Kool & Gang su Kiss Kiss.

0: Dal 1980 Cooling Gang con Celebration qui su Radio Kiss Kiss. Adesso siamo pronti, diamo la linea alla nostra redazione, ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad un dialogo costruttivo con la tregua di 72 ore in corso. La Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino. Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiati una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie aveva lanciato missili balistici contro 2 navi statunitense che pattugliavano le acque nella regione. In Libano, nonostante la tregua rinnovata a fine giugno, le armi non tacciono. Le forze armate israeliane sono tornate a colpire il sud del paese, affermando di aver risposto così all'attacco dei miliziani di Hezbollah contro i propri soldati. Veniamo in Italia. Il delitto di Lorena Isceri. La procura indaga per omicidio premeditato. Nell'auto dell'ex fidanzato sono state trovate fascette, forbici e un lenzuolo nel bagagliaio che fanno pensare che Federico Vella avesse già pianificato tutto. L'autopsia di domani dovrà chiarire se la 45enne fosse già morta quando lui l'ha lanciata nel vuoto dal cavalcavia sulla 1. Il padre della donna ha lanciato un appello alle istituzioni. La politica si è unita contro la violenza, ha detto l'uomo in un video disperato. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte. Caso Garlasco, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di non incontrare il consulente incaricato dalla procura di Pavia di redigere una relazione personologica sulla sua capacità di intendere e di volere e sulla sua presunta pericolosità sociale. La difesa aveva già anticipato questa posizione a luglio, quando era stato conferito l'incarico, spiegando che Sempio non si sarebbe sottoposto ad alcun tipo di valutazione. Lo sport, calcio, prosegue la terza giornata di Serie A. Oggi sono 4 le partite in programma. Si parte alle 15 con Parma, Monza e Frosinone, Venezia. Alle 18 c'è Bologna, Sassuolo, mentre alle 20:45 il big match Juventus-Milan. Formula 1, al via alle 15 il Gran Premio sul circuito di Monza, dalla pole scatterà il francese Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di Russell e dalla Ferrari di Leclerc. Infine gli europei di pallavolo femminile, alle 18 le azzurre di Velasco in campo per la finale. L'avversaria da battere per centrare per la 4ª volta il titolo continentale è la Turchia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Max e Laleti da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina, buongiorno a tutti, buona domenica, pochi secondi e saranno le 10 di questo 6 di settembre, sì. Un saluto da Max Poli
2: e dalla Lippi.
0: Siamo quelli di Cartolini d'Italia, ogni domenica tra le 9 e mezzogiorno, ecco, raccogliamo le vostre spedizioni,
2: sì,
0: che
2: le
0: ci arrivano,
2: vostre testimonianze,
0: le vostre testimonianze, sì. Le vostre cartoline che ci arrivano con messaggi vocali o di testo. A proposito, continuate a farlo, cioè,
2: certo.
0: Dici vabbè, ma che ti devo dire? Beh, lo spiega la Lippi.
2: Qualsiasi cosa state facendo in questo momento? Dove state andando, se siete a casa, se avete già iniziato, sono le 10 a cucinare magari, perché non so, c'è un pranzo in famiglia,
0: lì ti preparate,
2: siete lavoranti,
0: anticipo,
2: viaggianti,
0: sì, certo, vabbè.
2: Le 10 non è tanto in anticipo per cucinare,
0: c'è chi inizia molto prima, hai ragione, sai, come la buona cucina tradizionale italiana, la domenica il ragù per esempio cuoce ore. Vabbè, dai. Ripartiamo dalla musica più bella, Madonna, Danceteria. Radio Kiss Kiss.

0: Everybody get up and dance, Madonna. Dillo tu, prova.
1: Aspetta,
0: Madonna.
1: Madonna.
0: Più o meno.
1: Ma ti sto imitando?
0: Madonna, come chi forza l'inglese, capito? Torno in me. Assolutamente. Buona domenica, 10:04 minuti, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Sì, qualcuno dice, ma sono i mattinieri. No, ragazzi, cartoline d'Italia la domenica.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Diamo grande spazio ai vostri messaggi vocali, alla vostra storia di domenica. Abbiamo accennato prima quella notizia, sì. No? Leggevamo che tornano i treni a lunga percorrenza, sì. Quelli che insomma ci portano da una parte all'altra dell'Europa. E i treni notturni, come c'erano una volta, no? Quando si viaggiava anche, ci sono ancora da nord a sud dell'Italia, però le cuccette vanno ancora, no? Vedi, c'è Domenico che ci ricorda i suoi viaggi.
2: Ciao ragazzi, chi ci aveva i soldi per pagarsi la cuccetta? Via nello scompartimento tradizionale a 6 posti, con la signora davanti che si allungava al piede perché aveva le gambe gonfie. Destinazione Milano Centrale, Novasiri, in Basilicata, 12 ore, io lo battezzavo treno lumaca. Era interminabile il viaggio, però tanti bei ricordi della mia adolescenza.
1: Però
2: questi viaggi interminabili.
1: Sì, era bello.
0: Sono belli questi ricordi perché poi fanno parte anche di magari noi che abbiamo qualche anno in più, diciamo, siamo avanti negli anni, superiamo gli anta, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Ma era bello.
0: Ricordiamo dei periodi bellissimi della nostra vita, spensierati.
1: Oltretutto perché era bello anche l'odore del legno, lo ricordo.
0: Ma chi? Nei treni? Ma io so, te prego. Vabbè, Sara, come va?
3: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Noi oggi siamo dormienti, torniamo dal concerto di Jovanotti della notte scorsa e adesso si va al lavoro. Kiss a tutti.
0: Vabbè, quindi in participio va, lavoranti, dormienti, cosa fate?
1: Viaggianti
0: anche. Marco, come vate? Lavori?
4: Buongiorno, lavoranti.
0: Non ti arrabbiare.
4: Lavoranti, un kiss a tutti ragazzi, buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Marco, dai, continuate a raccontarci come va questa domenica. Saluto Miriam da Potenza che dice che ha studiato il ragù a Bologna e adesso sta provando a riproporlo alla sua famiglia. Spero di non fare una figuraccia. Ecco, anche perché viene la famiglia del mio fidanzato che è bolognese.
1: Aia.
0: È una prova dura questa, ragazzi.
1: Sì,
0: è una prova da affrontare. Tu come hai affrontato prove di questo tipo? Non te ne sei fregata proprio?
1: No.
0: Hai mai cucinato qualcosa per la suocera, per intenderci?
1: Sì, l'ho fatto una volta. Vabbè, aspetta. Con la mia attuale suocera? Sì, vabbè, ho cucinato, sì, diciamo, però con la mia ex suocera mi ero fatto un gran sedere per poi... sì, ti giuro, nel cucinare non ti dico quanto...

0: La canti questa, scusa,
1: sì, stavo
0: la Leti.
1: Cantando, mi piace.
0: Relax, dai.
1: Ma tu mi apri il microfono quando io sto cantando,
0: è voluta,
1: la colpa è tua.
0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, Cartoline d'Italia. E prima abbiamo parlato delle cuccette, no? Dei treni con le cuccette, molti ci segnalano, guardate che ancora ci sono, sappiamo che ci sono ancora, ne parlavamo proprio anche di nuovi treni messi con le cuccette per lunga percorrenza, non ricordavamo però quelli di una volta, quelli che vedevamo
1: anni 80, anni 90,
0: ma anche quelli anni 60 che vedevamo nei film, quelli lì appunto di quel decennio lì, meravigliosi, no? Tutte quelle storie raccontate, cioè, la cinematografia racconta tanto. Di quei viaggi interminabili e di quelli che ricordiamo anche noi, che diciamo siamo negli Anta.
1: Ma tu l'hai fatto un viaggio in quegli anni?
0: Come no, tanti viaggi fatti su gli espressi, venivano chiamati prima i treni a lunga percorrenza, però in Italia, non ho fatto Italia Estero. Insomma,
1: espressi che ci mettevi il doppio di quello che ci metti ora.
0: Va bene, dai. Tra l'adrenalina e l'energia che si respirano qui con Radio Kiss Kiss a Monza, ci vuole una pausa fresca.
1: Certo, una pausa Nescafè Latte. Latte delizioso caffè in una bevanda fresca, ideale per l'estate, da gustare tra una canzone e l'altra.
0: Quattro gusti disponibili, cappuccino ed espresso, preparati con ingredienti 100% naturali, cookies con aroma biscotto e triple zero, senza lattosio, senza zuccheri aggiunti e zero grassi. Scoprili tutti nel banco frigo.
1: Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Andiamo? Ce l'andiamo?

Guerrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Con Paranoia su Radio Kiss Kiss, siete con Cartoline d'Italia, Max Poli
1: e la Liti.
0: Ogni domenica alle mezzogiorno. Allora, riscopriamo i verbi. No, o meglio, vorrei fare la campagna salviamo il congiuntivo, ma quella è un'altra storia. Ora andiamo di participio. Ti piace? Allora, vi abbiamo chiesto, siete viaggianti, participio presente, dai.
1: Vai,
0: viaggianti, lavoranti,
1: riposanti,
0: cosa siete, ragazzi? Marco, tu che sei? Come sei?
2: Buongiorno, lavoranti,
0: Marco. Pronto?
3: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Noi oggi siamo dormienti, torniamo dal concerto di Jovanotti della notte scorsa e adesso si va al lavoro. Kiss a tutti.
0: Cioè, ragazzi, senza manco fare un po' di decantazione, così, cioè direttamente tornate dalla notte, dal concerto e via.
1: Infatti sono dormienti, vedi?
0: Mamma mia, non ce la farei. Veronica, buongiorno.
4: Nel Salento si va ancora a mare, quindi la mia direzione è mare. Buona giornata. Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
5: Mare. Noi siamo appena rientrati da una vacanza in Sicilia. Abbiamo fatto tappa a Matera, Orvieto, direzione Milano. Giorgio, Marco, Alessia e la nostra ninetta. Ciao.
0: Quindi, cioè, hanno fatto vacanza in Sicilia, tornando si sono fermati a Matera e poi più su Orvieto. E quindi poi, ma che c'è?
1: Diciamo che quell'urlo che ho sentito
0: è pieno di entusiasmo.
1: Era proprio pieno di entusiasmo.
0: Mamma mia, senti, chi va sul Garda?
6: Liliana, Giuseppe, Franco ed Eleonora. Noi oggi stiamo andando a Limone sul Garda. Kiss a tutti.
2: Animo gente, iniziano le vacanze lavoro, ovvio, raccolta di nocciole nel Salernitano.
0: Dai, ma scusa, mi fa questa cosa. Vai. Vacanze lavoro.
1: Sì, vacanze lavoro, cioè, nel senso ne sappiamo qualcosa.
0: Sì, perché noi abbiamo fatto un po' vacanze lavoro, no? Quest'estate siamo stati in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000 a Corigliano Rossano, però... Dico vacanze lavoro perché abbiamo fatto la mattina la diretta,
1: la mezza mattinata,
0: poi il resto della giornata era un po' come stare in vacanza. È stato bellissimo, devo dire. Poi Marina, tu che fai invece, lavori?
7: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
7: Io sono Marina e sto stirando dalle 9 di stamattina. Ma grazie di esistere.
0: Grazie
1: Marina,
0: a te.
1: Ma come fai, quanto ti invidio, io non ho proprio più voglia, ormai sono anni che non stiro.
0: Cioè sta ragazza non stira. Ma che c'hai? Il bucato autostirante?
1: Beh no.
0: O hai tecniche?
1: Beh sì, ho le tecniche nel... quando stendo il bucato, lo stendo bene.
0: Lo tiri via che è già stirato?
1: Sì, perché quando io lo tolgo dalla lavatrice, prima di stenderlo, gli do sempre quelle botte, pum, pum, pum, e quello... si stira bene, poi lo piego bene sullo stendino.
0: Le case di
1: elettrodomestici. Poi li piego bene quando sono asciugate.
0: Ma che fate ancora? Che producete a fa sti ferri da stiro? La legge,
1: a parte
0: la
1: ci
0: tecnica,
1: sono anche tessuti adesso che non vanno più stirati.
0: Ma
1: come va,
0: rispondetele per cortesia che non serve più il ferro da stiro. Dai, tra poco vi sentiamo ancora in Cartoline d'Italia.

0: Katy Perry, Never Really Over, dal 2019 su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia. Buona domenica a tutti da Max
1: e dalla Lisi.
0: Insieme, 9 e mezzogiorno, ogni domenica ci raccontiamo un po' l'Italia che viaggia, che si sposta, che pranza con i piatti della tradizione, chi fa tour enogastronomici, chi va fuori. Insomma, è venuto fuori anche l'argomento treni a lunga percorrenza, perché anche di domenica si prendevano questi espressi anni fa, o ci sono ancora, per carità. Che c'è?
1: No, però è venuto fuori anche una cosa molto brutta che tu hai detto nei miei confronti, che io non stiro da anni.
0: E non va
1: che,
0: bene.
1: E non va bene. Ho due messaggi, vuoi sentirli?
0: Prego.
1: Allora, basta saperli stendere e piegarli bene subito appena ritirati dallo stendino. Baci da Anna Luisa di Isernia. Poi, ha ragione la Leti. Sono 18 anni che mia moglie non stira un vestito. Usa la stessa tecnica della Leti. Vedi, Federico.
0: Ma qual è sta tecnica? Scusa, cioè di mettere la camicia, per esempio, con le due mollettine sulle spalle. Ma
1: no,
0: poi non
1: ma non solo quello. Anche conta tanto quando tu li tiri fuori dalla lavatrice. Anche quello
0: devi
1: sbattere.
0: Devi sbattere.
1: Cioè, è già quello.
0: Quindi una camicia dice che resta stirata. Vabbè, non vorrei mai essere il tuo marito, il tuo partner, che ne so, che va a lavoro con la camicia. Dice, vabbè, stiratela tu, giustamente. Però.
1: No, ma.
0: Bene, cioè, tu una camicetta per te non la stiri?
1: No.
0: No, vabbè. Allora, poi l'altro argomento era i viaggi, i treni. E abbiamo due storie. Carmen, per esempio.
2: Vai. Ciao Max, ciao Leti. A proposito di treni a lunga percorrenza, mi avete fatto venire in mente quando, appunto, decina d'anni fa, ancora non lavoravo tempo pieno, no? Lavoricchiavo, volantinaggio, cose così da ragazzi. E per viaggiare prendevo i treni a lunga percorrenza dalla Calabria a Roma, a Milano, a Torino, notturni. E anch'io, come l'ascoltatore di Nova Siri, con i sedili. E quindi era
0: scompartimento
2: un incubo, però era un sacrificio che facevo ben volentieri. Quindi mi avete fatto venire in mente questo bel ricordo.
1: Quei sedili marroni in pelle.
0: No, non erano in pelle, in velluto, una specie di vellutino, no?
1: Io li ricordo in pelle.
0: Vabbè, pure in pelle.
3: Chi se li scorda certi viaggi fatti al ritorno a casa dal militare? Partenza all'Aquila, cambio Orte, arrivo Milano Centrale, cambio Milano Centrale per il paesello di residenza. Ma il peggio era al ritorno all'Aquila,
0: più affollato.
3: Perché nell'andata si viaggiava di notte, magari qualcosina si dormiva e si riusciva a trovare spazio nello scompartimento. Al ritorno no, partivi a mezzogiorno, arrivavi a mezzanotte.
0: Vedi.
3: Ciao.
0: Mamma, vedi, perché hanno ripristinato i treni a lunga percorrenza, anche quelli extra Italia, insomma, quello Milano-Bruxelles sta per partire al binario 5.
4: Dimmi perché

0: Kiss Kiss, buona domenica 10:39. Quest'anno domenica anche di sport, no? Non solo sì. Calcio, anche il Gran Premio di Monza. A proposito, con Monza ci collegheremo più tardi perché sono stati Marco e Raff, e poi tante altre sorprese nel corso di questa domenica insieme. Ora mettiamo una canzone nuova, quella di Miley Cyrus.
1: Let's go.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss Kiss. Oh my soul. Più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Si è capito, no? Come si intitola questa canzone? Oh, My Soul di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia con Max Poli.
1: E la Leti.
0: Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi vedevo che insomma ci sono alcune località che salutano l'estate, anche se formalmente sappiamo l'autunno inizia il 23 settembre, sì. Però insomma, l'estate continua invece in altre città. Roma,
1: certo.
0: Per esempio, saluta la festa della pizza che è sul Lungotevere. Con diversi...
1: Roma saluta pure la Sagra della Porchetta che è stata riccia, perché in questo weekend c'è la Sagra della Porchetta.
0: E che fai? Tieni i primi.
1: Non puoi prima.
0: Insomma, poi dicevo, i maestri pizzaioli si congelano questa sera, però ci sono un sacco di eventi, per esempio.
1: Di sagre, eventi, sì.
0: Settembre riscopre, no, le sagre dei sapori italiani, il ciauscolo nelle Marche, questo salame morbido buonissimo,
1: che
0: specialità
1: meraviglia.
0: Piacentina invece in Emilia Romagna. Ci sono tanti appuntamenti non gastronomici, per esempio in Campania. Insomma, l'estate sta per finire. Sono le grandi partenze, ma settembre riporta gli italiani nei borghi, nelle tradizioni gastronomiche locali, anche perché pure chi torna dalle ferie o chi non c'è proprio andato magari si gode questi fine settimana proprio tra tradizione, borghi.
1: Oggi mi grudò una bella porchetta.
0: Vuoi andare a mangiare la porchetta?
1: Certo, che fai? Ti privi della Sagra della Porchetta, fammi capire.
0: Ragazzi, c'è questa, vuoi andare alla porchetta ai Castelli Romani? Beh, bello, buono, però ti metti nel traffico, il tipo fa
1: comodo. Ma chi se ne frega? Ma va bene.
0: Allora, e tra l'altro l'estate finisce un po' anche quando cominciano le scuole. Quando iniziano?
1: Allora, pensa che inizieranno domani. Domani 7 settembre per Bolzano.
0: Ci
1: sarà
0: l'apertura
1: delle scuole. Ad esempio, poi il 10 settembre Valle d'Aosta, Veneto, Trento, il 14 settembre Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, il 15 settembre coinvolgerà anche il Lazio, vedi Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, 16 settembre Abruzzo, Basilicata e Sardegna e l'ultimo giorno di riapertura sarà il 17 settembre con la Puglia. Quindi ti rendi conto che inizia il 7 settembre a Bolzano e finisce il 17 settembre in Puglia.
0: Sai perché? Perché alcune regioni meridionali stanno patendo ancora il caldo e alcune scuole
1: e le scuole non hanno l'aria condizionata.
0: Alcune le hanno adeguate, altre le stanno adeguando, altre non ne sanno proprio nulla dell'aria condizionata.
1: Appunto.
0: Quindi possiamo immaginare. Ricordiamo sempre, però, ci sono dei giorni di scuola da fare obbligatoriamente per legge, quindi chi inizia più tardi finisce più tardi, insomma così dovrebbe essere. Va bene, tra poco vi sentiamo ancora in cartoline di

0: Si chiamano Kids Eye, una girl band. Capito?
1: Sì.
0: Di Los Angeles, anche se loro sono provenienti praticamente da tutto il mondo, però
1: sono bellissime.
0: Nasce a Los Angeles, le Kids Eye.
1: Sono bellissime.
0: La canzone che abbiamo ascoltato, sì. Animal. Buongiorno a tutti, da Max.
1: E dalla Leti.
0: Cartoline d'Italia, le vostre cartoline ci arrivano da ogni due, non so perché si è sviluppato anche l'argomento stirare. Da Leti, ragazzi, non stira più e sembra non sia la sola.
2: Come da Como. Io appoggio la teoria della Leti, perché anch'io è anni che non stiro più. E sì, o si sbatte tirato fuori dalla lavatrice, oppure ne metti in asciugatrice e si stirano le cose. Quindi chi sa tutti.
1: Chi sa te anche.
0: Se la metti nell'asciugatrice, la camicia, per esempio, come fa a uscire stirata?
1: Ci sono le asciugature anche per stirare, adesso sono volute le asciugature, certo.
0: Allora non la devo appallottolare e la butto nella stiratrice bagnata, perché sennò così mi esce tutta stropicciata.
1: Perdonami, ma le cose, a prescindere se le lavi o meno, lavatrici, non vanno appallottolate.
0: Vabbè, sai, quando sono panni sporchi la
1: non
0: si appallottoli.
1: No,
0: raga, niente, devo imparare tante cose, vedi.
1: Ma che appallottoli, dico io.
0: Scusa, ma non ti arrabbiare, era per dire, no?
1: A pallottola,
0: cioè, sì, vabbè. Scusa, ma tu quando prendi il bucato bagnato dalla lavatrice è comunque appallottolato dalla lavatrice
1: non
0: stessa?
1: Non è proprio appallottolato.
0: Ah, quindi lo scuoti e poi lo metti in asciugatrice dopo che hai scosso la camicia e ti viene stirata, dici?
1: Certo, ci sono.
0: Non lo so, ragazzi, dopo ci provo, dai, faccio sta prova.
1: Tu hai appallottolato il cervello.
0: Grazie, ragazzi. Strategie per fare bene il bucato e non stirare. Stamattina è venuto fuori un argomentore, veramente, dai. La musica più bella dal passato, una canzone d'amore su Kiss Kiss 883.

0: 883, sono contento perché arriva la seconda stagione della storia leggendaria degli 883. La prima si chiamava Hanno ucciso l'uomo ragno, la seconda si chiamerà Nord, Sud, Ovest, Est, ad ottobre c'è la serie TV. Ma più che altro mi piace perché mi riporta a quegli anni lì, capito? Vabbè, sono romantico, ripartiamo, dai, vai. Ero giovane, felice, correvo nei prati, la Leti, capito?
1: Contento tu, ti devo dire.
0: Sono le 11 in punto di questa domenica 6 di settembre. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: In diretta dalla sede di Roma e Kiss Kiss. Ci occupiamo di smistare la domenica, certo, le vostre cartoline d'Italia. E quindi la vostra domenica raccontata tra tradizioni, cibo, enogastronomie, lavatura e stiratura. Ci abbiamo
1: pure
0: messo anche stamattina.
1: Tutto.
0: E perché?
1: Perché un'ascoltatrice stava stirando dalle 9 di mattina.
0: E la Leti ha detto che non stira più.
1: Certo.
0: Pensate un po'.
1: E non solo io.
0: Si è acceso un argomentone. Vocali per rispondere su questi altri argomenti al nostro numero qui
1: 347 490 0042.
0: Su tutti trionfa la musica più bella, Peggy Gou, Era Star.

0: Peggy Gou era Star Woman su Radio Kiss Kiss nei mattinieri, scusate, in cartolina Italia, siamo noi quelli del mattino, i mattinieri, insomma questa è declinata la domenica, diventiamo cartolinanti, come dicevano
1: ascoltatrici. Noi siamo postini la domenica.
0: Sì, hai capito.
1: Vedi? Siamo dei postini.
2: Cioè è assurdo sto programma.
1: Appunto.
2: Fa paura.
0: Hai capito?
2: È pericolosissimo.
1: Appunto.
0: Allora, chiudiamo l'argomento stirare con gli ultimi messaggi, sì. Vi prego, perché qua vengono fuori la domenica anche i trucchi per appunto fare i tips and tricks, come si dice in inglese, quindi i trucchetti per sistemare delle cose, no? Capito?
1: Sì,
0: i
1: no,
0: suggerimenti.
1: Stavo, sì, video, no, ma è scattato... Stavo leggendo Domenico, ad esempio, vedi, pure un uomo. Stavo appena arrivato un messaggio.
0: Gli uomini stirano, cosa credi?
1: Insomma, no, vedi, appena steso il cambio di lenzuola in estate uso il minimo della centrifuga in modo che il peso fa stirare tutto.
0: Ma veramente?
3: Domenico.
0: Ciao Mary. Aspetta, volevo sentire un attimo lei. Senti.
3: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
3: Io se non stiro le lenzuola che fanno quella pieghetta dove c'è il bordino che se
0: sta male
3: a cartoccia quando la centrifughi vado via di testa. Anche
1: che vuol dire,
3: dei cuscini devono essere ben stirate,
0: capito?
3: Se no
0: soffre.
3: Poi insomma andare a letto con le lenzuola belle stirate, pulite, tutta un'altra cosa.
1: Allora
3: poi per il resto, se ho fuori il ferro da stiro, stiro anche il resto,
0: capito?
1: Scusami, però ok, sul pulito io adoro le lenzuole pulite, però è anche vero che bene le stiri, ti metti a dormire e il giorno dopo le trovi spiegazzate, mo che le restiri un'altra volta.
0: No vabbè, però quando le mette ci sta che è stirato, dai, vabbè. Ragazzi, vedo un po'
4: buongiorno Radio Kiss Kiss. A me invece oggi tocca tutto quello che bisogna sbrigare dopo il rientro delle ferie, visto che sono rientrata ieri, quindi oggi lavatrici, spesa, sistemazione casa, sistemazione gatto, cane. Comunque sono Giusita da Irago, in provincia di Milano.
0: Ciao Giusy.
4: Vi seguo tutti i giorni e quindi buona domenica a tutti.
1: Anche a te.
5: Come Leti non si stira, bisogna stirarli i vestiti, anch'io li stendo bene, ma vanno stirati.
0: Ah, vedi, un richiamo di una signora d'esperienza, magari. Non è possibile, però parliamo d'altro, dai, chiudiamo l'argomento stirare, ragazzi. E parliamo di cibo, che Ambrogio avverto Languorino, recitavano spot. Altro che Languorino, questa è proprio fame.
1: Vero?
0: La Leti parlava prima di porchetta. Io sono vegetariano vegano. Che fai? Che mi fai mangiare la porchetta? No, scherzo. Cioè, sono contro la roba verde.
1: Fa tanto bene la roba verde, come la chiami tu?
0: Cos'è sta roba verde? L'erbetta te la mangi tu, grazie.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Sì. Buona domenica, cartoline d'Italia, Max Folli e la Liti insieme tra le 9 e mezzogiorno ogni domenica, oltre certo. Che la mattina. Domattina torniamo in onda con una nuova settimana dei mattinieri dalle 5 alle 7 perché si alza molto presto. Allora, volevo chiudere al volo l'argomento perché è arrivato un messaggio che mi fa capire molto sulla questione stirare.
1: Io ho una lavanderia, stireria, ma i miei panni non li stiro.
0: Ecco, questo è grave, Maria.
2: Ma aspetta,
0: non credo per se stessa, non
2: allora,
0: per i clienti.
2: Allora, no, infatti è stanca di stirare i panni degli altri e quindi i suoi cioè, a quel punto non li stira più.
0: Anche perché il nome ce l'hai nell'attività, lavanderia, stireria, se salti un passaggio non va bene per i clienti, per se stessa
2: ma,
0: no, evidentemente,
2: no,
0: ma per
2: infatti,
0: i clienti
2: ma...
0: sì.
2: Chi lo dice che deve stirare per se stessa?
0: Appunto, no, però adesso chiudiamo questo argomento qui perché scattano le cartoline espresse con messaggi vocali o di testo, nome, città e che si mangia oggi a pranzo nella vostra città, anche se andate fuori. Cosa è previsto? Vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Cioè, fateci un esempio, cioè per esempio io sono a Monza, dove ci collegheremo tra poco per il Monza GP, anzi il fuori GP. Sì? E cosa si mangia a Monza questa domenica? A Torino cosa si mangia? In Sicilia, a Roma,
2: in Calabria.
0: Roma la Leti vuole la porchetta stamattina.
2: Stamattina, dopo, sì.
0: E cosa leggera. Non hai problemi di trigliceridi?
2: No, no.
0: Di colesterolo?
2: Ma chi se ne importa?
0: Fare prima le analisi del sangue.
2: Ma

0: Ti schissa a te che ti basta un bicchiere di vino e la compagnia giusta per essere felice. Ti schissa a te che vorresti tornare bambino per trascorrere un intero pomeriggio sull'altalena. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss Kiss. Dimmi
2: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€, tanfisso 8,99€, tag 13,71€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: settimana.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss in Cartoline d'Italia con Max Poli
2: e la lì.
1: Una domenica dalle 9 alle 12 è scattato il momento Cartoline Express, cioè riceviamo i vostri suggerimenti. Ragazzi, si è fatta una certa, sono le 11:22, che si mangia dalle vostre parti? Allora, iniziamo da Venezia, che
2: sì,
1: dici? Grazie,
2: vai.
1: Buongiorno.
3: Arianna da Venezia, oggi si mangia pasta con gamberi e rucola, insalata di merluzzo e carote alla julienne. Buon appetito!
4: Siamo Luca Maria, Piero del Primiero, San Martino di Castrozza. Oggi c'è la festa dei canederli. Canederli alla grande per tutti. Ciao ciao!
1: Pesce anche.
5: Gatterino giallo e rosso con pesci spade, olive nere. Ci abbiniamo una bella linguina e per secondo orata sotto sale.
1: Hai capito? Mi piace per questo menù.
6: Panini a volontà con la salsiccia.
2: Buoni.
6: A punta di coltello.
2: Punta di coltello sarebbe quella col grasso grande.
1: No, vabbè, no. Tagliata a mano invece che tritata.
2: Che ha il grasso grande.
1: Sì, pezzettoni più grossolani, c'è un po' più di grasso, okay. Magari. Ma anche messaggi di testo.
2: Sì,
1: tanti.
2: In Calabria. Soppressata Giampiero, poi oggi a pranzo
1: una panza,
2: pasta
1: io.
2: Al pomodoro, una bella insalata semplice ma buonissima. Marco da Milano. Risotto ai funghi. Valentina da Venezia.
1: Niente, carpiamo un po' di idee, dai ragazzi, perché ancora idee confuse, non sa a pranzo che si può mangiare. Io poi seguo la dieta, quella ingrassante,
2: vero?
1: Però,
2: eh?

0: J-Producer Hugel con Moving to the Sun, una delle hit di quest'estate 2026. Allora, oggi è una giornata importante, c'è calcio, tanto sport e c'è il mondiale di Formula 1 con il Circus che è a Monza, sapete, per il Gran Premio d'Italia, il Tempio della Velocità. Grande attesa sia per le Ferrari ma anche per l'italiano Antonelli, che arriva all'appuntamento da leader della classifica mondiale. Alle 15 scatta il semaforo verde, sapete che Radio Kiss Kiss vi aspetta in piazza Cambiaghi a Monza fuori GP, siamo partiti già giovedì. Stasera c'è la serata conclusiva con gemelli diversi, Trinio, Dolce Nero e Rovazzi, e ci sono i nostri Marco e Raf con i quali ci colleghiamo. Ciao ragazzi!
1: Eccoci ragazzi, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti, da poco ci siamo alzati.
1: È tutto vero e buona domenica ai nostri ascoltatori. Allora, ci siamo fatti un giro per Monza,
2: sì.
1: E abbiamo detto, ma se proprio siamo a Monza in questo weekend così particolare, dovevamo beccare un pilota.
2: E siamo riusciti a beccare non un pilota qualsiasi.
1: No, assolutamente. Gian Maria Gabbiani, che è con noi.
3: Sì, intanto grazie all'intervista. Radio Kiss Kiss che mi ha portato, insomma, tante volte mi ha accompagnato con la musica nelle gare che ho fatto, e quindi è stato, insomma, per me è una radio importante.
1: Allora, molto bello, anche perché dovete sapere, lo diciamo ai nostri ascoltatori, questo weekend sì, è importante ovviamente per gli appassionati di Formula 1. Noi siamo qui anche stasera con il Fuori GP, con la musica più bella live proprio sul palco, ma siamo con Gian Maria per parlare di motori, anche perché tu guidi ancora,
2: sì,
1: in tante discipline.
2: La tua forza è la versatilità, ne parlavamo a microfoni spenti.
3: Sì, assolutamente, io sono un pilota un pochino atipico, nel senso che amo tantissimo lo sport motoristico in generale, quindi corro in moto, in macchina, in barca, in varie discipline, quindi che sia pista, off-road, offshore, flat track, quindi ne ho fatte veramente tante, ma soprattutto le ho fatte perché mi piacevano.
1: Vedi, al massimo noi guidiamo la bicicletta, lui invece
2: che anche tanto è guidare
1: tanto
2: la bicicletta.
1: Invece
2: per noi...
1: Maria ha già citato 20 sport.
2: Ma tu sei qui a Monza per...
3: Una cosa bellissima, commemoriamo un pilota che a me è scomparso proprio nell'autodromo di Monza, ma non vogliamo commemorare la sua morte, bensì la sua opera maestra, Gran Premio del 1976.
1: 50 anni fa.
3: 50 anni fa.
1: Quando nasceva Radio Kiss Kiss.
3: Assolutamente, quindi è stato importante quel Gran Premio perché c'era il rientro del mitico Niki Lauda, che dopo l'incidente del Nürburgring è rientrato nel campionato del mondo, e Ronnie Peterson correva con questa March bianca, rossa e blu che ho la possibilità di guidare.
1: Che bello.
3: E quindi tra pochissimo commemoreremo la sua vittoria, quindi vettura pazzesca, old school, senza nessun aiuto elettronico. È molto emozionante.
2: Portaci con te, per favore.
1: Però è monocosto, Raff, dove ci mettiamo? In testa?
3: Vi lego sul roll bar.
2: No, però anche noi siamo versatili, ci proviamo,
1: ci
2: dai.
1: Proviamo. Comunque, un'esperienza bellissima, se siete in zona, insomma, se passate qui a Monza, noi siamo a Piazza Cambiaghi anche questa sera, con la musica più bella, con Radio Kiss Kiss Live. Gian Maria, grazie per avercelo raccontata e viva i motori.
3: Assolutamente, la cosa importantissima è che questa vettura avrà il biocarburante, quindi stessa performance, stesse passioni, stesso rumore, ma con l'85% di CO2 meno, quindi comunque consumerò proprio poco.
1: Hai fatto benissimo a sottolinearlo.
2: Posso venire con te?
1: Ecco qua. Vabbè.
3: Assolutamente.
2: Andiamo, vai. Andiamo, vai.
1: Gian Maria Gabbiani, grazie mille. Kiss Kiss a te e Kiss Kiss a tutti.
2: Lì diamo
1: a
2: la linea, vai. Ciao, come quelli bravi.
4: Ciao
0: ragazzi, grazie. E dunque, non perdete questo appuntamento col Monza Fuori GP, dove c'è, sì, Radio Kiss Kiss questa sera. Gemelli diversi, Trinio, Dolce Nera, Rovazzi e i nostri Marco e Raf. C'è anche Benny, mi sa, vabbè. Mettiamo adesso i Depeche Mode.

0: Depeche Mode, The Coast Again dal 2023 su Radio Kiss Kiss, ultime battute insieme, preparatevi perché c'è la raffica di cartoline espresse finali, raccontateci sì. Il pranzo previsto per oggi cosa prevede, anche la vostra città al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Adesso è il momento di ascoltare una novità.
1: Ariete, Angelina Mango con Che Bella Vita.
2: Quanto è piccola sta

0: Arietta e Angelina Mango, che bella vita su Radio Chischi. Se siamo alle battute finali, ecco, sì. Abbiamo raccolto un sacco di messaggi, ci stanno dando idee per il pranzo con la zeta dolce. Vai, sentiamo, cos'hai?
1: Bucatini con coniglia all'ischitana, Gabriele. Frittata di patate, Roberto. Oggi...
0: sai che la frittata di patate ha sempre il suo perché.
1: È vero, ma anche quella con le cipolla.
0: Sono tutte buone.
1: Mamma
0: frittate.
1: Mia, oggi spaghetti con le cozze e filetto di salmone con insalata, Filippo.
0: Un po' di idee ce l'ho, dai, dai.
1: In viaggio per Vieste, pranzo a sacco, panino con frittata, Sara, vedi?
0: Panino,
1: beh, ho capito.
0: Panino con frittata rende molto l'idea, sai, giornata fuori, mi devo rigenerare, ci vuole energia.
1: Sono in viaggio, quindi giustamente.
0: Mi è venuta voglia di frittata di patate, come diceva un ascoltatore, quindi insomma, grazie per i suggerimenti. Tra poco la raffica finale, raccontateci la vostra domenica anche a tavola, se volete, con un messaggio al nostro numero.
1: 347-490-0042.
2: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
3: Portami a casa, Kiss Kiss.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.

0: fare con rinnovato entusiasmo tutti i nostri slogan. Via, li mettiamo insieme. Cartolina d'Italia, Max Poli e Leti, ogni domenica 9 e mezzogiorno, poi da domani torniamo 5-7 con i mattinieri. Ma intanto ci godiamo questa domenica tra tradizioni, tour enogastronomici, i tanti lavoratori che vedi, dicevo, sì, io sono al lavoro ma mi sono preparato qualcosa di buono.
1: Per pranzo, frittata di cipolle con peperone e patate, pasta al forno e parmigiana di melanzane.
2: Qualcos'altro?
0: Wow. Al lavoro, eh.
2: Cioè, scusami, frittata di cipolle, pasta al forno, parmigiana, qualcos'altro?
0: Mangi pesate, va.
3: Paolo da Empoli.
2: Ciao.
3: Sto andando a Lucca da sì, di zii, dove hanno in collina Colle di Compito un bel posticino con la piscina a spiovere e carne sulla brace, tipicamente alla Toscana, quindi top top. Vi porto con me, kiss kiss, sempre forever.
2: Senti, ma com'è la piscina a spiovere? Non l'ho capita.
0: Vabbè,
2: questa.
0: Non so, Leti, comunque in ogni caso c'è un bel programmino, mi sembra, capito? Quindi complimenti a lui, siamo quasi invidiosi. Come batte a Ferrara, Flavia?
4: Flavia da Ferrara.

0: Benedetto me.
1: E beh, alla domanda come vi siete conosciuti, insomma, fino al 2013 la risposta era prevalentemente amici in comune, università, lavoro. Poi è arrivato internet che ha cambiato le regole del gioco, anche se quando poi aggiungi una persona la prima cosa che fai qual è? Controllare gli amici in comune.

ma anche un history kiss. Ecco, musica e cinema, questa canzone può rappresentare perfettamente il collegamento, perché Whitney Houston nel 93 interpreta un classico di Chaka Khan del 78 e ne fa una leggendaria colonna sonora per uno dei film più belli e più visti di sempre, ovvero The Bodyguard, dove un affascinante Kevin Costner faceva proprio la guardia del corpo ad una cantante carismatica perseguita da uno stalker. Proprio Whitney Houston debuttò cinematograficamente interpretando proprio la protagonista anche di questo film, con un inno dance pop, si intitola I'm Every Woman, è il nostro History Kiss.

Da 92, Whitney Houston, il nostro History Kiss, I'm Every Woman. Tante persone che rientrano dalle vacanze come Matilda e Nicola da Barletta, di ritorno dalla vacanza a Tropea, nella meravigliosa perla di Tropea. Buon viaggio a tutti quelli che sono in auto. Loro si sono conosciuti in guardia medica, lui era medico e lei faceva l'infermiera. Hai capito, infermiera e medico è un classicone. Posso dire, abbiate cura del vostro amore, da 6 anni ormai sono insieme. Abbiamo parlato, ecco, di modalità di approccio, come ci si è conosciuti magari qualche anno fa e come è cambiato anche questo. Non cambia col passare del tempo il fatto che Radio Kiss Kiss suona sempre solo la musica più bella. Agitare Coca-Cola, c'è subito Tommaso Paradiso.

Gold chiude la tripletta delle 13 su Radio Kiss Kiss 24K Golden con Yan Dior. E a proposito di Dior e di profumi, sapete che è una nuova tendenza, qual è il nuovo trend del dating? Non fare la doccia per sedurre con l'odore naturale. Sì, avete sentito proprio bene, si chiama feromone maxing, questa nuova moda di sedurre nel dating. Cioè, secondo quelli che seguono questa linea, mantenere l'odore naturale è importante per sedurre, quindi non bisognerebbe fare né docce né usare il deodorante né il profumo per esaltare l'odore naturale, il natural musk, come si suol dire. Chiaramente la comunità scientifica non è propriamente d'accordo, perché bisognerebbe lavarsi soprattutto di questi tempi, quindi l'igiene personale è sempre al primo posto e dovrebbe essere sempre il miglior biglietto da visita anche nell'approccio e nel dating. Se poi magari il primo appuntamento lo fate, che ne so, in costiera amalfitana con la suggestiva visuale, e allora è tutta un'altra storia.

La Costiera Amalfitana non la può portare a Milano, ma stasera la Costiera Amalfitana sarà a Monza, perché c'è anche Rovazzi nella lineup dell'ultima serata del Fuori GP con Radio Kiss Kiss a Monza, Piazza Cambiaghi. C'è alle 15 il Gran Premio d'Italia che si corre a Monza, con una sorpresa, con Gasly che partirà dalla pole position con la sua Alpine. Però noi ci saremo già da questa mattina, insomma dalle 11 è aperto il villaggio, quindi lo dico a tutti i monzesi e tutte le persone che si trovano nei dintorni, potete già arrivare a Piazza Cambiaghi, ci sono dei giochi, gadget per voi, anche la possibilità di vincere i biglietti per la zona pit, quella antistante il palco. Poi stasera dalle 19 un interessantissimo pre-show e dalle 21:30 un cast pazzesco per l'ultima delle quattro serate con Radio Kiss Kiss a Monza. Ci sarà Trigno, ci sarà Dolce Nera, gemelli diversi che sbloccheranno tanti tanti ricordi, e poi Fabio Rovazzi che insomma chiuderà questa serata a Monza appunto anche con la Costiera Amalfitana. Quindi tonight dalle 21:30 tutti a Monza, Piazza Cambiaghi. Ora nella musica più bella, Onkel John Legend.

0: Chi schissa te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Chi schissa te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Yes. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Ma nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, l'amore si può trovare anche al supermercato. Tempo fa ricordate la storia dell'ananas capovolta, testa in giù, che chi la inseriva nel carrello in quella posizione era un segnale, cioè voleva significare sono single e sono in cerca di qualcuno. Una cosa analoga accade in Finlandia, dove il rimorchio passa dal cestino della spesa, che deve essere di colore rosa. Chi sceglie il cestino rosa sta comunicando senza dire nulla di essere single e disponibile soprattutto per conoscere altri, perché essere single magari dici sto bene così. No, cioè sono single e voglio conoscere qualcuno. È una sorta di cartello, come se ci fosse scritto free, libero, in attesa di. E quindi chi incrocia un altro carrello rosa incrocia anche lo sguardo, e da lì può nascere assolutamente qualcosa di costruttivo e di importante. E a proposito di supermercati, poi tra poco ve la do un po' nel dettaglio questa notizia e potremo anche rifletterci un po' insieme su quello che noi umani siamo diventati, perché in Europa arrivano i carrelli per la spesa con l'intelligenza artificiale. In questo caso non servono a trovare chiaramente l'amore, la persona dei sogni o il partner giusto, ma servono a due cose fondamentali che hanno a che fare chiaramente col discorso spesa. Ecco, in questa domenica 13 e 22, se siete tra una corsia e l'altra, tra poco vi posso svoltare la giornata.

Ecco, stiamo parlando di carrelli con l'intelligenza artificiale, arrivano in una catena di supermercati del Regno Unito, introdotti per la prima volta, hanno l'intelligenza artificiale, definiti smart trolleys, hanno delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision e anche un display touchscreen, insomma niente più. In sostanza che fa? Il carrello registra tutti i prodotti che vengono messi dentro durante la spesa, addirittura consiglia prodotti correlati, tipo hai preso dei coni gelato? Ti consiglia e ti ricorda magari di comprare anche il gelato. Tanti tornano a casa e dicono: porca miseria, ho dimenticato di prendere quella cosa lì. Il carrello se lo ricorda, anche se la funzione principale è quella economica, perché ti avvisa il carrello se stai sforando con il budget preventivato per la spesa. Ecco, tanti storcono un po' il naso, nel senso che dicono: ma siamo diventati così stupidi quando facciamo la spesa ad aver bisogno di un carrello che ci dica queste cose? Ma non è molto diverso da quel fogliettino che ci dava mamma quando magari da piccoli andavamo da soli a fare la spesa? Lì c'erano anche le raccomandazioni e i suggerimenti economici. Non so se ti è mai successo.

Gruppo The Bows che con Magnetic ha scandito la nostra estate, adesso ci accompagna verso l'autunno con questa nuova canzone che parla, neanche a dirlo, della dipendenza affettiva e dall'evasione, ovviamente attraverso che cosa? Attraverso la musica. La loro nuova canzone si intitola Lose Myself.

0: Il nostro New Kiss con The Bows, I Lose Myself. E gli ultimi bagnettini ce li possiamo ancora fare oppure no? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti meteo da ilmeteo.it. C'è con noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, domenica dal sapore estivo con condizioni di diffusa stabilità e temperature decisamente elevate. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, sole protagonista e non sono attesi cambiamenti degni di nota. In serata nella prossima notte cielo stellato da nord a sud, qualche annuvolamento localizzato solo sulle Alpi. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss, kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Kiss, kiss.

tra le coppie di questa estate, Emma con Fabri Fibra Antidroga su Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato pochi istanti fa dei carrelli intelligenti che debuttano in Inghilterra, praticamente carrelli che hanno un sensore con intelligenza artificiale che non solo consiglia prodotti inerenti a quelli che già messo nel carrello, ma ti dà in tempo reale il conto, cioè la somma di quello che poi andrai a pagare per evitare sorprese. C'è Luca che scrive: ma i supermercati che interessi avrebbero a far sì che il consumatore magari spenda meno attraverso questo discorso? Il loro scopo è anche quello di farti spendere qualcosa in più, certo, però hai sottovalutato un aspetto, che questi carrelli intelligenti hanno un display sul quale vedi anche chiaramente l'ammontare della spesa, ma vendono spazi pubblicitari su questi display, perché tu nella durata insomma della spesa guarderai più volte questo display, quindi compaiono chiaramente inserzioni pubblicitarie, perché il marketing è sempre l'anima del commercio. C'è poco da fare. Saluto anche Sabri che lavora in un supermercato, dice: verremo sostituiti tutti dai robot? Assolutamente no. Vuoi mettere il contatto umano bello con la cassiera che fa passare il prodotto? Bii!

Non ci si conosce mai abbastanza, questa è la filosofia di Coez, che colpa ne ho. Intanto c'è una frase entrata nella storia della musica: esa mujer me está matando, me ha espinato el corazón. Il testo racconta questo profondo dolore causato da un amore non corrisposto. Uno dei più grandi chitarristi della storia del rock, con una band di Latin rock, stiamo parlando dei Maná insieme a Carlos Santana, dal leggendario album del 1999 Supernatural. Questa è la nostra storia.

Posseggono una chitarra a casa, acustica nella maggior parte dei casi, ma anche elettrica, e i tutorial come canzoni sotto formato canzone dal più grande chitarrista, quale Carlos Santana, con i Manà, Corazon Espinado 99. Che gran premio di Formula 1 a Monza, clamorosa rimonta di Antonelli che non si ferma da 19° a 3°, passato anche Piastri, mette nel mirino il secondo posto del compagno di squadra Russell, c'è un super Verstappen, ma sono tutti in un fazzoletto, Russell, Verstappen, Antonelli, ma anche il leone Hamilton, redivivo in quel di Monza, che occupa al momento la quinta posizione del gran premio di Formula 1, ripartito dopo l'incidente a Leclerc. Siete in Io Tu il weekend, Stefano Piccerillo vi parla insieme fino alle ore 18, subito la Super Anna con Why Go Westerker.

0: Danny Ocean, quando ci faceva volare con i sentimenti nel blu,
1: volare
0: dipinto di blu
1: contigo.
0: Questa è la sua citazione. Vola in acqua ancora qualche istante, stai per fare l'ultimo tuffo dell'estate.
1: Danzare contigo.
0: E poi scatta l'operazione Sto tornando da, con tutti i vostri itinerari, destinazioni, anche le vibe che provate, il vostro stato d'animo. 347 490 0042, con un semplice WhatsApp. Vi aspettiamo, come aspettiamo con ansia, alle ore 18 per la finale del campionato europeo di pallavolo. Julio Velasco alla guida delle ragazze scatenate e felice per la prestazione delle sue stesse atlete contro la Polonia. Vuole superare anche l'ultimo ostacolo, ha detto: saremo noi contro tutti, perché si gioca contro la Turchia a Istanbul, quindi insomma il clima sarà infuocato, ma lui ha una certa esperienza, perché nel lontano 1990 in Brasile l'Italia maschile si giocò, sempre con Velasco ad allenarla, il titolo mondiale.

L'aggregatore ufficiale di esseri umani si chiama Lorenzo Giovanotti, ragazzo fortunato che mette insieme genitori, bimbi giovanissimi. Sei stato al Jova Summer Party e ti sei divertito e lo hai ancora in testa. Questa domenica pomeriggio, come abbiamo in testa tantissimi eventi che sono in corso di svolgimento, Russell al comando del Gran Premio di Formula 1, seguito da Kimi Antonelli che ha un casco e sfoggia il casco in onore di Valentino Rossi, casco ispirato a Vale Rossi del 2002. Ci sono anche gli spaghetti, l'hamburger con la X sopra se non è italiano e tanti riferimenti alla cultura italiana e allo sport e soprattutto a Vale, un casco che ha sfoggiato anche in prima mattinata sui social prima di scendere in pista. 2023, la

0: Chi schissa te che non importa cosa dicono, realizzerai il tuo sogno a tutti i costi, diventerai calciatrice. Chi schissa te che è finalmente arrivato il giorno, suonerai nel concerto più importante della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Danzeteria sono 286 chilometri che dividono Brindisi da Calitri con una family tra le altre all'ascolto di O2 il weekend. Tutti i vostri aggiornamenti: pareggio del Parma con Lontani contro il Monza 1-1. New York si prepara un'altra giornata per lo US Open.
1: Per la 30ª volta di fila il singolare maschile di un torneo del Grande Slam avrà almeno un italiano nella seconda settimana di gare. In assenza di Jannik Sinner, date le eliminazioni premature delle altre nostre stelle, a raggiungere l'obiettivo è stato Luciano Darderi, l'italo-argentino che da testa di serie numero 21 ha vinto 3 partite nelle quali era favorito ma che tuttavia non erano scontate, e tornerà in campo nella giornata di lunedì contro Alexander Zverev, finalista nel 2020 e testa di serie numero 1 del torneo. Più in generale è un evento questo con tante sorprese, diverse eliminazioni premature, ma soprattutto il ritorno attesissimo di Carlos Alcaraz, che è arrivato negli ottavi senza penare più di troppo. Tuttavia il primo vero test avverrà proprio nella serata italiana di oggi contro Tommy Paul, americano, uno dei 5 americani arrivati agli ottavi di finale, che lo ha già battuto in un paio di occasioni. Sarà probabilmente la chance per capire se Alcaraz può essere in grado di arrivare in fondo. C'è tanta incertezza, ci sono state, come dicevo, eliminazioni importanti: Ojeda Sim, De Minor, Djokovic al primo turno, e questo dovrebbe essere garanzia anche di spettacolo. In campo femminile, al contrario, le più forti sono rimaste tutte in gara a livello di ottavi di finale. La sensazione è che difficilmente il titolo sfuggirà a una delle prime quattro, ovvero Arina Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina e Jessica Pegula. In questo momento diventa difficile fare pronostici. Chiaramente Sabalenka va per un triplete che, come nell'era Open, è successo soltanto a Chris Evert e Serena Williams.
0: Grazie davvero Riccardo Bisti, auguri di buon compleanno e anche il suo compleanno. Luciano Darderi, l'unico italiano che agli ottavi di finale si è allenato con la maglia del Napoli, e il Napoli ha ricambiato con tanti cuori che sono arrivati direttamente a New York. Biagio tra te

piace, eh? Ideale per il viaggio. Olivia Dean torna con Baby Steps. Molti scrivono: domani si riprende al lavoro, ferie finite anche per i vacanzieri d'inizio settembre e fine agosto. Però c'è un uomo in Svizzera che fa l'informatico, che va al lavoro a nuoto. Tu vai in treno, in automobile, con lo scooter, qualche volta con la bicicletta. Si chiama Misha e lascia il tram che lo accompagna al centro della città, prende il fiume e fa a nuoto tutte le mattine 1350 metri. Al lavoro a nuoto, informatico nuotatore.

Antonio, sei al settimo drink e la band live suona You're Just My Type. L'hai già vissuta, la stai per vivere, invitati ai matrimoni del mese di settembre, ancora con il super caldo. Siamo assolutamente con voi e siamo anche con questi ragazzi scatenati della capitale che abbiamo conosciuto a Salerno durante Pitti Pizza and Friends, grandi protagonisti anche a Monza fuori GP, la loro musica, il loro successo Gomma Americana, Cosmonauti Borghesi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Incuteva paura e terrore, adesso è diventato una sorta di filastrocca Dracula nell'estate di Radio Kiss Kiss, 16:43, quando la tifosa è troppo presa dalla sua squadra del cuore. Attenzione, cara la mia Tiziana, cosa fa il Venezia?
1: Purtroppo gran gol di Yeboah del Venezia, veramente un gran bel gol, e il Venezia torna sotto. Speriamo non torni in partita in questo secondo tempo in cui ha avuto il pallino del gioco finora, giustamente. E partita non bella come il primo tempo, molto spezzettata. Adesso l'arbitro ha deciso di fischiare tutto. Purtroppo Yeboah ha segnato, adesso niente, sta a noi fare il terzo e chiudere la partita.
0: Grazie davvero, io non so come dirtelo, Tiziana, userò parole dolcissime e tono di voce molto soft, ma il Venezia l'ha pareggiata, ha segnato il belga Sagrado, quindi punteggio 2-2. Non avercela con me, il calcio è di tutti, saluto i tifosi del Venezia, anche quelli giustamente del Frosinone, che questa domenica pomeriggio sono portati dalla nostra Tiziana. Malika Ayane, senza fare sul serio qualche estate fa.

può girare anche per tanta emozione, perché abbiamo un nuovo papà all'ascolto appena da due giorni. Do un abbraccio ad Alex che è in autostrada a raggiungere la sua Aurora e la mamma, naturalmente. Momenti family, momenti di passioni del fine settimana, io tu e il weekend termina qui il proprio viaggio, ma state con noi perché arriva Kiss Kiss Power Play, appuntamento da non perdere, un sacco di sfide musicali davvero interessanti con Marta che sarà con voi fino alle 8 della sera, grazie a Pasquale Viola in regia. Elvis the Pelvis from the Memphis, Elvis Presley cantò la versione originale di I Can't Help Falling in Love with You, canzone che è stata poi ripresa dal progetto UB40 nel 1993 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: UB40 con I Can Help Falling In Love With You 1993, il nostro History Kiss, e adesso ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Umberto Aprea.
1: A tutti ancora una buona domenica. In apertura allo sport con la Formula 1, impresa di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza, partito 19esimo, il pilota romagnolo della Mercedes ha rimontato fino alla prima posizione, superando a 3 giri dalla fine il compagno di scuderia George Russell. Una domenica da dimenticare invece per la Ferrari. Leclerc, dopo 3 giri, si schianta come 6 anni fa all'uscita della parabolica. Hamilton lotta ma alla fine crolla e chiude soltanto al 6° posto. Voltiamo pagina, sono iniziati a Kiev i colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, alla loro prima visita ufficiale nella capitale ucraina dopo le ripetute missioni a Mosca. E un nuovo appello per la pace in Ucraina arriva dal Papa. All'Angelus il pontefice ha espresso dolore per i recenti attacchi russi contro diverse città e infrastrutture civili che hanno provocato vittime innocenti. Leone XIV invita ad aprire la strada al dialogo e alla pace, auspicando che gli sforzi diplomatici avviati in questi giorni per rilanciare i negoziati possano portare risultati concreti. Ed è sempre più alta la tensione tra Germania e Russia dopo il caso del drone trovato all'aeroporto di Lipsia. Berlino attribuisce a Mosca la responsabilità dell'episodio e ha adottato misure diplomatiche, tra cui la chiusura di alcune strutture russe sul territorio tedesco. Il Cremlino respinge le accuse che il ministro degli esteri Lavrov definisce infondate, sottolineando che la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresenta, a suo giudizio, l'inizio di una vera guerra. In Italia, con la cronaca, 2 morti e 2 feriti in un incidente al rally cronoscalata Trapani Monte Erice. Un'auto è finita fuori strada travolgendo 2 persone, un commissario e uno spettatore, e ferendone altre 2. Nelle stesse ore una tragedia ha sconvolto la seconda giornata del 10° rally della Val d'Aveto nell'entroterra genovese. Un'auto è uscita di strada e l'impatto è stato fatale per il 43enne copilota dell'equipaggio, deceduto sul posto. Economia. L'Italia paga 2 volte il conto delle guerre a causa della sua dipendenza energetica. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti chiudendo il forum Ambrosetti di Cernobbio. Secondo il ministro però l'economia italiana ha mostrato una buona capacità di tenuta e quest'anno il PIL potrebbe crescere oltre le previsioni iniziali. Chiudiamo ancora con lo sport, ma con il calcio. Nelle prime sfide della domenica della 3ª giornata di Serie A, il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia, 1-1 tra Parma e Monza. Al via in questi minuti Bologna-Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.

compagnia fino a questo momento con Io, Tu e il Weekend. Adesso siamo Io, Tu, Pino Mauro e Batman. Ah no, c'è anche c'è anche Pasquale Viola, sempre presente. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un pochino Martinez. Preparatevi perché tra poco vi sfido tutti, vi spiego tutto. Intanto c'è la musica più bella, Nico Santos con All Time High, Paolo Nutini con New Shoes, ma subito i Pinguini Tattici Nucleari.

Nico Santos con All Time High su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buona domenica a tutti da Marta. Allora, questo è il nostro nuovo appuntamento settimanale, sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Kiss Kiss Power Play. Mi devo ancora abituare al nuovo nome di questo programma, e ovviamente noi vi teniamo compagnia con la musica più bella, che però sceglierete voi, perché anche oggi, per quelli che non avessero seguito chiaramente ieri, ci saranno delle battle. Cosa vuol dire? Delle sfide musicali in cui voi dovrete schierarvi e scegliere il team a cui appartenete, la canzone a cui appartenete. La canzone più votata la suoneremo, non solo, perché chiamerò anche una persona che rappresenta chiaramente poi il team che vincerà ogni battle. Regola numero uno: votare. Regola numero due: dovete essere super veloci. Quindi, se non avete ancora segnato il nostro numero WhatsApp, fatelo subito, il 347 490 0042, perché avrete pochissimo tempo per votare. Allora, parte la prima battle: Girls Band versus Boy Band. Partiamo dal team Girl Band. Era il 1996, quando cinque ragazze sconvolsero le classifiche musicali del mondo intero, portando ovunque il motto Girl Power. Sto parlando delle Spice Girl. Questa è Wanna Be. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last for. In quegli stessi anni si formò una boy band dalla presenza scenica pazzesca. Hanno dettato le mode dell'epoca con i loro look iconici. E poi vogliamo parlare delle coreografie sincronizzate che milioni di fan provavano a replicare nelle loro camerette. Sto parlando dei Backstreet Boys con I Want It That Way.

Allora, adesso tocca a voi. A quale team appartenete? Schieratevi. Adesso Spice Girl o Backstreet Boys? Girl Band o Boy Band? Votate adesso con un WhatsApp di testo al 347 490 0040.

0: Elia su Radio Kiss Kiss, ragazzi, è stato veloce, ma è stato un testa a testa fino alla fine. Due band amatissime. La battle era tra girl band versus boy band, Spice Girl versus Backstreet Boys. A vincere sono state le magiche Spice Girl. A rappresentare il team girl band abbiamo al telefono Maria Carmina dalla provincia di Benevento. Ciao Maria!
1: Ciao Kiss Kiss!
0: Allora, perché Spice Girl?
1: Perché è stata tutta la mia adolescenza, tutte le coreografie, tutte le canzoni, ero innamorata di Emma. E
0: anche tu?
1: Spice Girl tutta la vita.
0: Ma quanto ti capisco! Dove sei ora e che cosa farai questa sera? Come trascorrerai questa domenica?
1: Noi sì, un po' i nostri due cuccioli, sì. Siamo tornata al mare sul litorale domiziano e nulla, stasera...
0: Purtroppo sentiamo un pochino male. Allora, quindi sono stati al mare, si sono divertiti e questa sera probabilmente un pochino di sano relax. Intanto grazie mille Maria Carmina per aver vuotato per le girls, per la girls band, ecco, e per le Spice Girl. Kiss kiss a te. Kiss kiss, quando si è in auto tutto può accadere, chiaramente. Buona domenica. Bene, quindi vincono la prima battle di oggi le Spice Girl del team girl band e questa è la loro Wannabe.

0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
1: Kiss Kiss.

Ma come ci sta bene questa canzone con la seconda battle di oggi, Saif con Parlare d'amore, perché d'amore parleremo in questa seconda sfida che facciamo partire immediatamente. Andiamo sulle emozioni, canzone da primo appuntamento versus canzone da chiusura di relazione. Tutto qui dipende anche da come vi sentite voi, no? Dalla vostra situazione sentimentale. A rappresentare il team canzone da primo appuntamento non potevamo che scegliere lui, che con la sua voce e la sua chitarra ha fatto innamorare milioni di persone in giro per il mondo, milioni di coppie, di sposi anche, che scelgono questa canzone proprio come lento per il loro primo ballo. Sto parlando di Ed Sheeran con

E adesso c'è il team canzone da fine relazione, una canzone che non a caso è il racconto doloroso e sofferto della fine di un amore e della difficile accettazione che l'ex partner però sia andato avanti. Una canzone perfetta per il lacrimone, per il mal d'amore. Adele con Someone Like You. Never.

Una canzone che fa pensare comunque alle pene d'amore. E allora parte ufficialmente la battle, quindi votate, votate, votate adesso, in questo preciso istante. Preferite la canzone d'amore da primo appuntamento, Ed Sheeran con Perfect, o Adele con Someone Like You, che rappresenta il team di un amore finito? Votate al 347 490 0042.

0: Eccoci qui, pronti per il risultato della seconda battle. Non me l'aspettavo, perché l'estate, cavolo, resta la stagione dell'amore. Invece ci sono parecchi mal d'amore. E quindi vince la seconda battle il team canzone, che rappresenta un amore finito. Ciao Clara!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, allora tu sei di Sassari, originaria dell'Austria. E in che situazione sentimentale sei in questo momento, mi viene da chiederti?
1: Single, assolutamente single.
0: Per scelta o perché in giro c'è niente di buono?
1: No, allora diciamo che non si può dire che non c'è niente di buono in giro, perché sembriamo sul mercato.
0: Vero, vero.
1: Però diciamo che ho avuto le mie brutte esperienze in quanto il tradimento proprio.
0: Aia.
1: È per quello che mi piace la canzone, perché in inglese l'ascolto, sento il tizio, sento il testo, e comunque mi piace molto che Adele comunque sottolinea il fatto: vi auguro il tutto il bene e il meglio che vi possa arrivare, nel tipo, nel senso che ti liberi, cioè è un augurio.
0: È un augurio che facciamo un po' a tutte le persone che in questo momento magari si sentono un po' fragili dal punto di vista sentimentale, perché fondamentalmente dalle cose peggiori, anche dal punto di vista sentimentale, poi nascono i momenti migliori, c'è la rinascita interiore, vero?
1: Sì, assolutamente. Percorso di crescita personale è il momento in cui tu capisci che ti devi amare te stessa, che hai risolto, proprio non ti fa più male niente.
0: Assolutamente, bellissimo messaggio, grazie per aver partecipato Clara, e in bocca
1: grazie
0: al lupo anche per la tua vita sentimentale.
1: Grazie.
0: Kiss kiss a te, kiss kiss.
1: A te, grazie, kiss kiss.
0: E allora scusate, come abbiamo già detto, vince la seconda battle il team canzone, che rappresenta un amore finito, e la rappresenta benissimo questa canzone Adele con Someone Like You.

racconta appunto di un'infatuazione travolgente e totalizzante in cui le parole e le stupide canzoni non bastano a descrivere l'intensità di ciò che si prova. Una voce meravigliosa, quella di Olivia Rodrigo.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

So voi, ma io ho mangiato delle polpette buonissime oggi, chi se ne frega, no, perché penso ancora a quelle polpette, incredibile, erano veramente buone. Allora io però è arrivato a quest'ora, vi sfido ancora ragazzi, perché chi ha tempo non aspetti tempo, io mi sto divertendo un casino, anche perché devo dire che i pareri sono tantissimi, ognuno di voi mi saranno anche delle motivazioni, ma come vi dicevo io faccio partire la battle, ma dovete essere rapidissimi, quindi se non avete ancora il nostro numero, vi ripeto, segnatelo subito, il 347 490 0042, perché conta molto essere anche particolarmente veloci. Allora facciamola partire, terza battle rock italiano versus indie italiano, di che team siete voi, schieratevi, e come sempre la canzone più votata la suoniamo subito. Allora per il team rock italiano abbiamo schierato, ragazzi, il comandante, il profeta di Zocca, colui che ha fatto sognare e ancora fa sognare intere generazioni. Vasco Rossi con un super classico, Alba Chiara.

team indie italiano abbiamo schierato un artista che ha sdoganato il genere indie pop in Italia, portando dai piccoli club ai palazzetti fino ad arrivare agli stadi. La metafora qui è chiara: una febbre d'amore che ha bisogno di paracetamolo. Arriva Calcutta.

Allora, votate, votate, votate velocemente al 347 490 0042. Di che team siete? Scegliete il rock italiano o l'indie italiano? 347 490 0042. Scriveteci subito e noi chiaramente accontenteremo il team che vince ufficialmente questa terza battle.

0: sono Where Is My Husband su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Devo dire che era una bella battle, una battle importantissima, perché insomma parliamo di due grandi della musica italiana. La battle era appunto rock italiano versus indie italiano. Devo dire che probabilmente, ecco, fa ancora caldo per l'influenza, quindi spero che pochi abbiano l'influenza e quindi il paracetamolo ci stia male in questo preciso istante. Devo dire che, guardando i messaggi che sono arrivati al 347 490 0042, leggo che nella maggior parte dei casi, insomma, leggo almeno quello che vedo io in questo momento, che si parla e si sceglie la musica rock italiana. Però sapete che noi abbiamo il nostro notaio di fiducia, che è il signor Pasquale, e a questo punto ci dice chi vince ufficialmente la battle: Viviana, che è al telefono. Viviana, ciao!
1: Buongiorno, principessa!
0: Oh, che meraviglia! Viviana, allora tu che cosa hai scelto? Così capiamo anche qual è il team che vince. Perché
1: ma io vasco tutta la vita, senza levare niente a nessuno, ma vasco e vasco.
0: Ma io ti amo, cioè lo dico, no, nulla togliere a nessuno, però
1: anch'io,
0: vasco e va.
1: Anch'io.
0: Sei mai stata a un concerto di Vasco?
1: Tutti tranne il prossimo, che non sono riuscita a prendere i biglietti.
0: Ah no, qui ci informiamo subito, ci deve andare sto concerto, perché Vasco
1: no,
0: altrimenti...
1: Veramente, io piango, sembra...

0: Rita Manzo, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Yes. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi

0: di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?